0: taki l'emissiu
1: Un cop parlero
2: presentat per la cuola del centre occità de l'Albizès
3: sulla giundos de Radio Albizès e RCF País Tarnis.

0: Luce un racconto si dice Empujunaz, e la seguita del premier, Cadeus Empujunaz. Che se qua è una storia di Berp solitari. Vi spieghi due tre mozze chi è quando comincia. Lo tutto si dice, come vuol dire, si dire tu e pa vus. Albin o albina, è un termine medical, che vuol dire del baventri. E lo tafanari sulla la paterna, lo dorre. Nicola.
1: Un beji da quello famiglio, paesan e cantunier municipal, mi reservet uno bravo suspreso. Dintret un son di mon cabinet e faget passa sus l'estumac uno museto che portavo sus l'esquino per ne tira mai la isidomen uno conservo de beire. Cambezzeri pareisse lo cazzu ruzze che tampo ermitico men a quella plez un semet d'auco o de git penseri tut suius.
2: Te porte un quartier.
1: Mon paysan, cantunier, finiget per sorti, sun cadeu, que te ma fustet sul nas, en dien.
3: De que j'accord.
2: Accord es un verme salutari, répondere en prenguem un aire doctoral de las occasions grandes.
4: A quelle aventure, ça mérite de figura di mon janal. A quel bravo home, al premier zun de mon installaciu, me robengut bege tot fieras.
3: Veni de la part del professor. M'ha dit, Matiu, lo coneixi pla. Lo pot déjà anar bege de ma part. Te soignarà com ho cal, eh?
4: Oh, lo tutet sa dix, professional, ero pardi dint l'eime de mon paisan. Car lo professor P avio pas lo tutet sa raigit a me calque soe, encaro menys a me los malautes. Mas, inventat per mon paisan, mostravo la consideraciu caixeste avio pel professor, membre de l'azzurado de Motteso.
3: Hai un ancero, un ulcera a l'estomac, e es lo sul que lo mazzo trovat.
4: Dempiei 2 anys, doncos, soignavi aquel ulcero caput. En balien a la primo e a la davalado, los remedis professorals pel pus gran bé de mon malaut.
2: L'uber me solitari arribet sus aquel entremietzos. Mon home sabio pas dempei cur labio. De mercès que son tafanari er de qualitat. Sa mai abio pa bis d'anel de l'ascauso ou le calosu, pa mai que din sans autre, car seguissio un rythme non pas circadien, mais ligat a son mestier.
3: Se le va avocado zun de bas als 4 euros. Bevio son cafè e anava fat un bal ai vacos. Reglat come de papia musico, anavo piuei di un cantù pra escur delle staple per e accatavo sagevicassiu albinos d'uno forcato de fens, sans agazzà ni vegeres. Se n'anavo piuei pescans d'usco jaluro, un son mestie comunal, lumenavo sus camis.
1: Lo zun che parli bendemiavo e qualche rasine sulfatat l'abbio desringat. Ero pas andata alle stable, mas dare uno randuro. L'espectacle cutset lo fa beni pietre, el cabio de tan bravos culours. Cantat set, propromen recuperat e labat miets metre del corpus delicti, lo me portet din l'uro per un diagnostic. Ero lo primier cop che besio uno carauniado parelio. E creses be se boules, ie utabe. Es un quicon che se bei pas a l'espitale e menganer i pas. Anges es pas medire che ripas predestinat per estre medici.
0: E beh, nostra medicina io passa mai visto un verbo solitario come quello, meme all'ospitale. Abbiamo discutato la seguita di Avala la Pradella cantata per los Salvazzunos.

0: Une coppa
1: presentata per la scuola del centro Occità del Albizes
2: sulla giunta di Radio Albizes
3: Une coppa.